0: cuor la spada. Scegliete qual di noi più vi piace. Io son uomo di pace e duelli non fo se non a mensa. O battermi o dir subito, perché l'infedeltà dei nostri amanti sospettate capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piace.
0: Cessate di scherzare o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre belle, se han come tutti noi carne, ossa e pelle, se mangian come noi, se veston gonne, alfin se donne,
0: se donne son, son donne.

critici e mi accidi di vecchi, pur bene, udite, ma senza andare in collera. Qual prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti?

0: disinteresse,
1: immutabil carattere,
0: protestanti sospiri, carezze, svenimenti. Lasciatemi un po' ridere.
1: Aspetto, finite di biariderci,
0: rampiamo. E se toccar con mano